0: Resumem, ditumem, sirumem. Hadi. Get Yot FM, Aurora.
1: Ma cosa credi che ti rapporta lascia stare fai? Cos'è successo?